presi, comisi da botri, alla presi pemi de vaca, comisi de nabotri, alla presi pemi de go, comisi de nabotri.